0: peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Majki mi peder. Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico je peder.
1: Yeah, yo, come on.
0: Majki mi